io vengo lì ad abbracciare te. Noi siamo soli, soli, soli, soli. Passeggiamo lungo i viali del cielo.